portata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, al

0: 5 de la tarde, 13 minutos.
1: Señal oficial de clásicos. Continente.
2: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Michael.